Lo so che stai pensando, ma già che stai dormendo. Però se fossi sveglia, tu penseresti che è strano che lui scriva una canzone così. Non è il suo stile questo qui.

musica per far piacere a me. Ma non sarebbe giusto, sarei un egoista. In fondo una canzone, in fondo che cos'è?

questa è la tua canzone, la prima senza un nome. E non la canterò solo per far capire agli altri che sono capace